0: Ehi, c'è. Ehi, arriva.
1: Ehi, arriva.
2: Arriva la Popu.
0: Con Eluli.
3: Questo è Arriva la Popu.